mamma mia, quando indecisa a che già noce tu, quando dijiste tu primer sì, e l'amor ti hace linda. Y hoy quisiera que empecemos